0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche.